0: Chiamarmi ingiusto e vane insidie contro me tramare,
1: difender la sua terra e nobile opera. Io combatto un tirano.
0: Combatti!

Così? Così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza intanto il marito.

dice prana importuno non ve. La cara sua sposa è un angel per me. Rapitela, che detto vai farlo.

0: stinco. Non può né un piede, no, né un dito, no,
1: né un capello,
0: no. Non orno né chirurgo. Che dunque una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Oh!

0: tu resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io vo.
0: Sei troppo altiero.

Fantastico, io ripeto, se volete io non vi perdo. Il cuore mi solletica.

potessi. Vediam. Quiva un ritratto su cielo me. Nulla e ne disse, nulla promisi.

0: ponetevi, presto ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: le mani prudono, lo scanno qua.
1: Non le magnanime di semidei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mille mandoblico scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mille mandoblico scusarmi fa.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non devo gli animati semidei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento mi ne va d'obbligo, scusa mi fa, ma lo stranissimo avvenimento mi ne va d'obbligo, scusa mi fa.

te, questo è il momento, ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta, e s'avvicina. Or qui si traggo Otello, aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accompagnano insieme, ed è s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo, ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

vedio, quale malor malvena, un lampo di dolor su figlio tuo balena. Muto sei tu, sospiri.

0: fratello.
1: Ascolta, le porte dell'asile s'apron già, vi verranno Filippo e la regina.
0: Elisabetta!

0: segno il colto, sì, lo confesso. Ma di
1: sommesso parla, t'ascolto.
0: Iago, tu è nota la mia dimora.
1: Voli racconto.

0: duol, l'alma mia di son più smuova.
1: Questo maragno dove il tuo cor casca si danni e si impile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, padre deliri, fagli e bugiardi. Questo maragno dove il tuo cor casca si danni e si impile mor. Questo maragno dove il tuo cor casca si

0: ogni cura si doglia di letto e s'accorda nel magico tempo tra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me
1: e s'accorda va lei sospetto
0: ed ognuno i perini
1: fremo di cuore abbandoni e tenga il maiani con me
0: e folleggi
1: di chi nulla paventa per sé

0: Sì. Per un dì si collegge e si scherzi. Sì. Ma è la vita più cara, non è?
1: La protesta.

sarai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serdo al capo mio. Racchiudi in corso.

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrar de schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferirsi

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: si trova?
1: Non si può.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Ah, c'è basta. Oh, mia, voi. Sazzo, canto, tu, operato.
2: Zitto.